in tutti i cieli, per rompere i rischi del mondo, senza frivi, mi sa stato al suo bello mai la stanza fuori, a che terra si spinte, a rompere i finissi, i sepoli, i sesrauti, i sorretti, e si stai nella vita, a volare, e si stai, e si stai. Dieser Kranz drückt mich, dieser Rumpus hält sich nicht voll. Ah, das kann ich atmen. Jetzt.